nunas di tiang pengabdin di tiang radis majeng ngeringi dedanit semeton di tiang sarang sinamian.